Assalamu alaikum sotum getton be watan gumne kilo jamdi sappo be minti didi jottodo ha sudu radio jamdi sappo be minti jamdi sappo yargo jamdi sappo be minti no gasto wakati ngel bodo nanugo ko borjo be fulfulde ande bo min sabi yaw siddi be ben hudi da baba kere technique ben non berete na wakati ngel wakati na sudu radio be fulfulde fodde ko mi tesku on ko nyala mare hande nam do ci don be gimon gol mo itino jonde modon gamana non to ko borjo di tammi modan ko nder wakati ji sedda kabin technique

sagu si dege morta fo isa isi e carra de chat de studio gane dege de grama to collaborate nano che dike me nano che dike amedi van andra tecnici e grede san fitti cane sicurtur che regi d'antenne hasan ali fachi cabin tecnic choc be gabriel car micro da nu che na sale mohammed sale adde ta no kate na na umar idris umar ala bala la brangende amma chatra na lo fichi na mo shana da shafana te dam dike la ram jono alla gi so fichi re ka sa to zor dege de grebe ke na fo bondo Satozo sawa sawa udur burkuye sallali zigeye gnagwende satozo sawa sawa karbu ji sharafa kala jore gnagwende assalamu alaikum